0: Bravo 50.
1: Bravo.
0: Second alarm, Coral Urger Terror 28284 Dequindre, 28284 Dequindre.
1: Bravo.